0: volevo andare ciò.
1: Chiavi.
2: You are 26. North GSA lane 8 for 6 rounds of ammo.
1: Copy. 24 to 9.
2: Copy.